0: Dejar de pensar.
1: Per diventare una porca iconica, devi guardare il tuo proprio cuore.